Sì, la Svin lo sapsi sapsi zinna te cuza call box siete bo voilà se sa chi muamu lo bzeve a pazzi mula finit cut mute pa qua puji pu pas lo seme mo pa pua u eh ho am giuduosa mazine Yezunalis tu sa petite action. Il pouvoir.

do non ti capabba di mo soisi molico I choose me instead of someone or

0: non è zoli chiti, non no, è zoli l'histoire, non no, è buona cuisine, non no, ma più zoli zil che esiste, vuole nous mettre de l'avant, nous bisogna un petit peu plus fier, ma nous bisogna aussi respect, sa bonne visite qui vini.
1: Ou un bon client, happy, ou un zoli souri, sa l'énergie positive, sa bon l'attente, sa amical, pour m'en dire, mais vini, je nous client pour aller, pour expliquer, je t'apprends, valet de mes, qui est, nous zil, il arrive. That's the greatest choice of being an ambassador.